0: Nindu, loo yun bae.
1: Rang chi gu lopsu chul zhiwa che bae. Tidze chi mogo. Lopsu chul kawa gyo guri. Chungmi loo zhi kandze chi gu yun me, gyu rim da, sa zhi kawa yin me, tu zui kadu yin me, changma sayab shim bache wo zhoba. Di kar che bae kui zhe.

0: Kaa ngu su nakchu bila, jagla, olari. Tata ngu su guna, ta naam chi guna. Tata jongda wi guna, ta ngu su nakchu ki yakki tuji che shu sari. Ta tudu nda ina ta jokpa rukro tuta, ta taran zom nari.
1: Nakchu ru pimna, kegi charjin tajyu tujin li, sui shu rado gebe, rinmin shu sha jita. Digara tuyo shimbi, cowe rangda si yungda si. Yangbe Qianglang Nyamzong Ga Lu